te fai dia lo fama dia fai o di noi dia na qui ve se in tana sampaio sì, la tiena più una io chi ho già noi.